0: Yes.
1: Yeah, surely. Alade dico mas o cara.
0: Opa!
1: Ai, te la fumendo, chiama storiore.